0: Alan Walker insieme ad Adomax, 9 minuti dopo le 2:22. Parliamo di Alessandro D'Achille, 44 anni, che gestisce il bar Caffè D'Amis nel quartiere Forlanini. Questo simpatico ragazzo ha deciso di rimanere aperto ad agosto per tenere compagnia agli ottantenni del quartiere, ed è una cosa meravigliosa che ha fatto bene a loro, ma soprattutto ha fatto bene a lui e anche alla sua attività. Nonostante le attività in agosto dovrebbero perdere, lui ci ha guadagnato in tutti i sensi. Ma voglio sapere qual è il mese perfetto per andarsene in ferie.
1: Adesso è arrivato il doc.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
11: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna, con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
14: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen.

0: Wagenera, ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
2: Disco Radio. È tempo ragazzi di volare, ma di volare altissimamente indietro sulle ali della musica, diritti per l'Ecuador. Prima vi ho portato in Cile dove la balena ha praticamente ingoiato e poi mandato fuori un tuffatore e adesso Sasha Rodriguez.
3: Rhythmic History.

0: ai. Fred De Palma, Anita e Mischilla, sono le 14.22, quindi once again sono le due
1: con Don Cash, sono le due.
0: Già, le due. E allora, sulla pillolina di Rough and Drop, che ci ricorda che stasera alle 23 c'è il nuovo episodio del programma Da Ballare a Squarciagola, qual è il mese perfetto per andare in ferie?
2: Ciao Doc, sono Alghe da Stradella.
0: Ciao Alghe.
2: Per me il mese perfetto per andare in ferie è giugno.
0: Giugno?
2: Che c'è poca gente in ferie, è tutto libero praticamente. E soprattutto anche per i bambini, possono divertirsi in tranquillità. Se vai luglio e agosto c'è da diventare matti. E basta.
0: Beh, io quella cosa che ho detto.
2: Allora, per me, poi ognuno ha la sua opinione.
0: Chiaramente.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Non esiste una risposta giusta o una sbagliata, esiste soltanto la tua risposta. Anche l'amico di prima che ha detto che è meglio andarci a luglio perché le giornate sono più lunghe, il clima non è ancora infuocato come ad agosto e c'è meno gente. Ognuno con il suo parere. 393 800 3000, il tuo mese perfetto per le ferie, qual è?

0: Felicia con My System in casa disco radio con lo zio Don Cash. Il mese perfetto per fare le vacanze, il mese perfetto e ogni volta che hai la possibilità, messaggio anonimo. Il mese in cui non mi basta andare al lavoro, Danilo da Bergamo. Fabrizio da Livorno dice il mese perfetto non esiste, dipende dalle ferie che ti dai il capo. Beh, ognuno con il suo. 393-800-3000, il tuo mese perfetto qual è?
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il perizoma!
4: Io il perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma, signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4.
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito!
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
0: Ripartiamo con la musica, 4 hit senza alcuna interruzione. Yaz, Gabri Ponte, Giovanotti, French Affair, ma subito Dio di Hailey con Closure.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: French Affair, sexy, in chiusura delle 4 senza interruzione. E i ragazzi d'estate, in agosto si va in vacanza, sulle spiagge ci si spoglia, l'ambito sexy è il migliore che possiamo indossare. Ma in estate, in agosto, rimangono anche gli anziani in città. Lui è un ragazzo di 44 anni, gestisce il caffè d'Ami, si trova nel quartiere Forlanini e, a differenza degli altri anni, quest'anno ha ascoltato il richiamo degli anziani del quartiere, che i suoi ragazzi, così li chiama, gli hanno detto: ma come, ci lasci da soli? E allora ha deciso di rimanere aperto, per loro, però con un patto: io rimango aperto ad agosto, ma voi venite tutti i giorni. Loro lo hanno fatto, questa cosa ha fatto il tantam del quartiere, poi del web, e quindi tutti al caffè Amis, tutti da lui. E mi piace questa roba, perché questo è il tipo di Milano non da bere, ma Milano da bene, che dovremmo imparare a imitare dappertutto. E allora bravo lui, bravo Alessandro D'Achille, e bravi voi. Che cosa fate? Qual è il mese preferito per i nostri ascoltatori per andarsene in vacanza? Periodo migliore è luglio, perché a luglio le giornate sono lunghe, dice Danilo da Sedriano, e la gente e le temperature non sono fuori controllo. Donne, ottobre, Lampedusa, paradiso, poca gente, tutto meraviglioso, Deborah da Bollate. Il mese perfetto per la vacanza dipende dal lavoro che fai. Purtroppo fare il grosso delle ferie in agosto non dipende da noi, ma dalle aziende. E forse sarebbe meglio andarci in modo che i clienti si possano spalmare su tutto l'anno. Fabrizio dal mare di Livorno in questo momento. Beh, la fa facile lui chiamare. Ciao, sono Massimo da Carate. Secondo me il mese giusto per le ferie è gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Praticamente tutto l'anno quando puoi. Quando hai la possibilità, messaggio anonimo. Danilo dice: il mese è perfetto, basta che non vada al lavoro, ditemi quando, io non vado. Il mese perfetto non esiste, ma la compagnia. Mirko da Brescia. Perché è quella che fa la differenza, è solo una questione mentale. Le ferie, sì, ma le ferie con le persone giuste.
1: Ciao Duncan.
0: Ciao.
1: Sono in mare.
0: Sì.
1: Sono Omar.
0: Omar.
1: Il figlio di Abdelkader.
0: Patato.
1: Siamo al mare.
2: Agadir, Marocco.
1: Agadir, Marocco.
0: Che bello che siete insieme. Che bello anche che stai ripetendo le parole di papà.
1: Fa 26 gradi.
0: 26 gradi?
1: Fa freddo.
0: Cioè, in Marocco, ragazzi, ci sono 26 gradi, ma vi rendete conto?
2: Sono la luna a Agadir, con il più solaro. Ciao, Don Cash.
0: Ciao, però.
2: Il più bello,
0: sì?
2: Preferito è agosto.
0: Agosto.
2: Tutti a casa, tutti al mare.
0: Tutti
2: ciao,
0: al
2: donna.
0: Mare. Ciao, dal Marocco a Milano.
3: Secondo me dipende dove vai. Io bazzico l'Adriatico.
0: E quindi?
3: È luglio, agosto, si sta bene, però agosto dopo il 15 inizia a arrivare il vento, la sabbia negli occhi, si rovinano i rai, vai, non va bene. Max da Novara.
0: Hai capito. Ciao Don, io lavoro, posso andare in ferie nelle due centrali di agosto e due settimane tra Natale e Capodanno. Perché noi invece no. Le settimane peggiori dell'anno, perché praticamente ci vanno tutti ad ogni costo. Vorrei staccare la spina, ma alla fine va bene in questa maniera. Non posso fare altrimenti. In ogni caso, saluti a tutti da Alessandro. Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Buona giornata e buon lavoro. Mese preferito settembre, perché faccio 20 anni. Perché il 20 compio gli anni e sono del 75. Ne faccio 51 di primavera quest'anno. Un abbraccio a tutti, Stefano da Voghera. Che belli che siete. Vabbè ragazzi, ancora abbiamo messaggi da sentire. Ciao, sentiamo chi è con me.
4: Ciao Don. Chi è? Enea, il camion Tauro.
0: Ciao bene.
4: Secondo me il mese ideale per le ferie non c'è, anche perché i posti sono belli dappertutto tutto l'anno, ma penso che sia molto meglio sapere con chi.
0: Finito così? Ah, con chi? Ok, e allora di sicuro dovunque ve ne andiate, andateci con Disco
5: Ciao
0: Radio.
5: Don.
0: Ciao
5: Nadir Gagini Mondovì.
0: Ciao Nadir, da dove o da quando ballate con noi al 393-800-3000? Vai con le voci!
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Giuseppe dal Marocco.
3: Marocco.
2: A Casablanca proprio.
3: Oh.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao a te, da dove, da quando balli con noi al 393 800 3000 LFM?

Sono arrivate le 15. Ed è mercoledì donne il 12, ragazzi, quindi appuntamento del triplete. Le prime due ore già volate via, terza ora adesso con Don Cash ancora, ma non è più la family del pranzo, ora diventa il Don't Stop the Party, quindi il pomeriggio giovani. E questa sera alle 23, Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Cassa dritta, rap italiano, pop italiano, quando puoi ballare e cantare contemporaneamente. Ma ora ritorniamo indietro al momento in cui siamo, ritorniamo indietro alla novità. Kygo e Max McKenna, o si chiama Take Me Back, alto il volume. Disco.

0: del mio ritorno. Every single day, Benny Benassi e Mazza Sari, bello, bellissimo, ragazzi. Mi piace tanto questo pezzo. Sentiamo chi balla con noi ogni singolo giorno, come dicono loro.
1: Ciao, Don Cash, Max da Arona, siete veramente mitici, siete fortissimi.
0: Grazie.
1: Volevo chiederti una cosa.
0: Sì, dai.
1: La ragazza che trasmette prima di te è nata a San Giorgio sul Legnano. Io sono di San Giorgio sul Legnano. Quindi è una mia compaesana. Però siete mitici.
0: Grazie.
1: Grazie di esistere. Ciao.
0: Grazie di vero cuore. Allora, mandiamo un bacio alla ragazza prima di me, che è la Super Olga. Un bacino a Olga e un bacino a tutti quanti i conduttori di Disco Radio. Da parte mia, da parte vostra, questa è la Family, Disco Radio Don Cash. E aspettavamo proprio te. Disco Radio.

0: e anche social.
1: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Suzuki. L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
8: Fai questo test! Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party. Ti era guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
14: Disco radio. E allora andiamo nel momento disco disco, radio radio, con le rime ti stupisco, quando parlo in radio arriva il Don con la sua rima. Dicevo che voliamo indietro nel tempo al raddoppio, disco disco, e questo disco è molto figo, la cantavamo così. E allora cinture di sicurezza allacciate, perché vogliamo al 1999, lo avrete già capito in tanti, Mabel, disco disco.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Esatto, I Don't Wanna Go Home, Medusa, insieme ad Eric Camomile, in casa di Disco Radio con lo zio Don Cash. Se sei nella family, dimmi da dove, da quando balli con noi e quando vai in ferie, se sei già in ferie. Magari.
2: Ciao Disco Radio, Greg da Cuneo.
1: Ciao Greg.
2: Io ti ascolto da 1998.
1: E che ne so, una domanda.
2: Giù di lì?
1: E che ne so, giù di lì, una mia amica, giù di lì.
2: Sempre bello stare con voi, grazie alla vostra musica. Un saluto grande alla mia amica pazza Donatella di Fossano.
1: Ok, l'amica di prima.
2: Ciao,
1: ciao bro, adesso Martin Garrix, John Martin, High Ground.

0: Ma che bello è sto pezzo, You Girl di Malelanghel, ultronate pezzone, il più ascoltato di tutte le radio del mondo e anche il più ballato all'interno dei club, quindi probabilmente il pezzo dell'estate 2026. Chi balla con noi in quest'estate al 393-800-3000 e da quando siete qui?
1: Anch'io come te quest'anno, le ferie resto a casa.
0: Anche lei per le ferie quest'anno, ci va l'anno prossimo? Benvenuta nel club, ma almeno io non vado in ferie per stare con voi.
2: Disco Radio.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: E allora buon mercoledì donna, la redazione di Link, scopriamo le ultime news.
4: Grazie donna, buon pomeriggio a tutti. Il tram 9 deragliato a Milano, secondo la perizia dei medici e della difesa del conducente non ci fu alcuna negligenza da parte dell'uomo, che ha invece avuto un malore nell'incidente del 27 febbraio scorso. Ricordiamo, morirono due persone mentre i feriti furono oltre 50. Rissa con spranghe e bottiglie di vetro in zona Porta Venezia a Milano, caos tra le auto e i turisti, una decina di persone si è affrontata in pieno giorno, poi c'è stato l'intervento dei carabinieri. Dura ormai da 9 giorni l'incendio sul Monte Barone nel Biellese, bruciati 1000 ettari, il fuoco a un fronte di 9 chilometri. Lo sport, mattinata di qualificazioni agli europei di atletica, Pernici in finale negli 800, Sibiglio nei 400 ostacoli, 5 azzurre in semifinale tra 400 e 200. E poi gli europei di nuoto tra le finali in programma oggi, 200 metri dorso uomini con Ceccon, i 100 metri rata donne con 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini, poi 400 misti donne con Pirovano e Alzette e infine gli 800 metri stile liberi uomo con De Tullio. Ed è tutto, Re News, torno tra un'ora.
2: Disco Radio Parma.
0: Quest'estate è troppo caldo, mollami. C'è Don Cash che spacca sempre, mollami. Adesso parte la mia gente, mollami. Disco Radio è qui. Salento guys, hanno fatto il mashup di Mollami, part 2 di Gue. Allora partiamo per le prossime 4 con la pillolina di Rap and Drop.

0: Podcast. Hey, Eminem, Suga, Wakefield, Off Nation, la musica che suona così, Rockolina DJ, la musica che suona così forte dagli UK, ragazzi, stuck in UK, avrebbe detto Fatboy Slim o i Chemical Brothers. Ma adesso sentiamo chi balla con noi, da dove, da quando. Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao Don, io vi ascolto dal 2002. Perché fino al 2001 abitavo in Sicilia, avevo 12 anni, okay, e non vi conoscevo minimamente.
0: Male.
2: Arrivate in Lombardia,
0: sì,
2: basta, sintonizzate su questa radio. E da allora non vi ho più mollato.
0: E allora devi dire così: vi ascolto dal 2002 e 2002.
3: Ciao, sono Antò il giardinè.
0: Ciao Antonio, buone vacanze alla nostra amica. Ciao.
3: Vi saluto da Lainate Beach.
0: Lainate Beach.
3: E saluto
0: chi?
3: Il mio collega.
0: Chi collega?
3: Il biondo Gaggiano.
0: Biondo Gaggianese. Grill biondo gaggianese con noi nella family.
4: Ho iniziato ad ascoltarvi, sì, quando a Milano scendevo e facevo i danni.
0: No.
4: Adesso sono passati più di 30 anni e sono cambiati anche i miei guadagni. Top Disco Radio, Max Danovar.
0: Bravo, da sbarbato ascolti Disco Radio, poi da professionista ascolti Disco Radio. Sempre
5: Disco Radio. No, questa canzone a me dà una carica. La carica giusta per andare a lavorare.
0: No, allora, mentre gli altri vanno in ferie, c'è anche chi continua a lavorare. In ogni caso, benvenuti nella family. Disco Radio Don Cash è qui, aspettavamo proprio te.
6: Disco Radio.
0: Allora ragazzi, questa è una considerazione che faccio tutte le volte che presento il secondo capitolo del successo del signor Mauro Picotto. Evidentemente Picotto ha una grandissima follia, cioè un pazzo amore nei confronti dei rettili, perché evidentemente la prima Komodo, come il drago di Komodo, e la seconda nel 1999 che stiamo per ascoltare invece Iguana. E allora alto il volume dell'Iguana. Rhythmic.

0: Gigi Doug buys the Demotic, never be lonely, e di sicuro noi non vi lasciamo mai da soli, ragazzi, mai mai mai. Ciao a tutti quelli che sono stati
1: ciao
0: con noi.
1: Yeah. Gabriele Tauro.
0: Ciao Ene, ciao ancora Fabio e Sharon che sono in partenza, se ne vanno a Lignano Sabbiadoro, poi ritorneranno mercoledì prossimo e voleranno via per Euro Disney. Insomma ragazzi, che si voli fuori città o che si rimanga qui, noi vi terremo compagnia. Questo è il villaggio turistico di Disco Radio, da parte di Don Cash è tutto, io da Roma restituisco la linea a Milano e torno qui a trovarvi domani, come sempre dalle 13. Per il momento, peace out and I love you.
2: Disco Radio.
3: Anche a Milano sono le 16:01. Da Roma a Milano è un attimo, grazie Don Cash che vi accompagna come sempre tutti i giorni fino a qui. In queste settimane ci sentiamo noi invece dalle 16 alle 19. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. A questo punto, a quelli che la radio l'accendono in questo istante, a chi ci sta ascoltando dall'app, magari fortunati con i piedini dentro pucciati nel mare, per quelli che si stanno godendo le vacanze. La novità Swedish House Mafia, Licky Lee, partiamo subito con Happiness.

diretta, che apre così la nostra prima ora insieme. Novità, tra le altre, da votare sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club. Entrando proprio nel laboratorio di musica della radio, potete scegliere e votare quella che vi piace di più e con un pizzico di fortuna portarvi a casa i nostri premi e i nostri gadget. Sono Valentina Guidi, abbiamo 3 ore da condividere in questo pomeriggio caldissimo, 12 agosto. Dove siete? Sotto il ventilatore o il condizionatore a casa? Risposta numero A, cioè A, non numero, numero 1, dai. B, siete al lavoro. Risposta C, invece, sono al mare, papparazzato in spiaggia. Beh, che bello. Dracula, subito.

0: Amsterdam, mai o mai su Disco Radio, 16 e 11 minuti, vi accompagniamo con la carica, l'energia, la musica su Disco Radio anche in questo mercoledì, praticamente a metà della settimana caldissima di agosto. Pensiamo anche alla storia del ritmo, tra poco si torna indietro nel tempo fino al 2000.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto.

0: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
6: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
7: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo, ogni ora un disco dance storico e poi tutte le sere l'extended version con Alessio Luisi a partire dalle 21, adesso dritti nel 2000 Magic Box, questa è Carry On.
8: Rhythmic History.

Better Time su Disco Radio 16:22, città sempre più vuote, ragazzi. Praticamente per venire in radio io ci metto un attimo. Questo significa che qualcosa in questi ultimi giorni è cambiato. Sicuramente tantissimi di voi hanno staccato dal lavoro e quindi si sono concessi ovviamente le meritate vacanze. Quindi vogliamo sapere se in questo momento siete sotto l'ombrellone, magari proprio ascoltandoci con la nostra app, oppure siete tra quelli che rimangono tappati in casa perché d'altra parte costo caldo, dove vuoi andare? Tra quali siete? Vacanza oppure le state ancora aspettando? La musica adesso su Disco Radio, abbiamo scelto anche questa di Bad Bunny.

0: 2018, ce lo siamo andati a prendere da lì alle 16:30, parlavamo di vacanze, ci chiedevamo come mai le città si sono svuotate così tanto, che siete tutti quanti al mare. Pare di sì, quelli che non sono al mare sono tappati in casa o in ufficio con l'aria condizionata. Fatto sta che vi chiediamo: con chi passerete le vacanze quest'estate? E soprattutto, visto che un recente sondaggio dice che gli italiani non passerebbero mai le vacanze con i suoceri, pensate, l'83%, vogliamo chiedervi se voi fareste mai una vacanza con i vostri suoceri, quindi sì oppure no, magari per esigenze, perché avete dei bambini, perché magari loro hanno la casa e quindi risparmiate un pochino. Fateci sapere se passereste le vostre vacanze insieme ai vostri suoceri. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. 16:31 precisi, la nostra redazione, gli aggiornamenti con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. La tram 9 deragliato a Milano, secondo la perizia dei medici della difesa del conducente non ci fu alcuna negligenza, l'uomo infatti ebbe un malore. Nell'incidente del 26 febbraio scorso morirono, ricordiamo, due persone. Rissa con spranghe e bottiglie di vetro in zona Porta Venezia a Milano intorno a mezzogiorno, caos tra le auto e i turisti, una decina di persone si è affrontata in pieno giorno, poi c'è stato l'intervento dei carabinieri. Dura ormai da 9 giorni l'incendio sul Monte Barone nel Biellese, bruciati 1000 ettari. Lo sport, il calciomercato, Spence, 26 anni, esterno a tutta fascia inglese, arriva all'Inter per 31 milioni e mezzo di euro, chiuso l'accordo col Tottenham. E poi gli europei di nuoto tra le finali, in programma oggi quella dei 200 metri dorso uomini con Ceccon e poi 100 metri rana con Pilato e Angiolini. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi del Piemonte e della Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso il Cunese. Giornata di domani con sole prevalente, aumenterà solo un po' la variabilità sempre sul Cunese tra pomeriggio e sera, con la possibilità sempre di qualche nota instabile. Sui rilievi alpini del Piemonte e della Lombardia aumenterà solo la copertura nuvolosa nella seconda parte del giorno, ma con il basso rischio di conseguenze. Calde afa intensi con punte fino ai 36 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trebimeteo.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summerville!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quattro senza interruzione, tempo di From Disco to Disco. Ripartiamo così da Jamelia 2004 Superstar.

0: L'ultima a chiudere il giro delle 4 senza interruzione, 16.45, Shades of Blue insieme a Let Me Be, Ida Blitz dal 94, Flamenco Paranoia, nuovissima di Samurai J, Superstar Jamilia, in quel caso 2004, dentro nella parte dell'estate più calda per quel che riguarda le vacanze. Vi abbiamo chiesto: dove siete? Siete partiti? Farete ferie? Siete al mare in questo istante?
1: Ciao Valentina, io sono Luciano da Milano. Abbiamo già fatto noi 10 giorni di vacanze a luglio, tra cui 8 giorni alle terme.
0: Bello.
1: E poi, dato che quest'anno sono 10 anni che siamo insieme, io e la mia compagna,
0: auguri.
1: Allora a ottobre ci siamo regalati una vacanza tra Napoli e la costiera amalfitana, visto che io quella zona lì non l'ho mai vista.
0: Bello.
1: Quindi quest'anno l'abbiamo spezzettate, ma come facciamo tutti gli anni ad agosto, lavoriamo, non andiamo mai via, stiamo qui. Ciao tesoro, un bacione, ciao, ciao.
0: Ciao, un abbraccio a te, spezzettate quindi ferie.
2: Sono addio! Niente ferie quest'anno, ma sempre con voi.
0: Bravo.
2: Un saluto dalla Brianza.
0: Ciao, la Brianza c'è.
3: Ciao Valentina.
0: Ciao.
3: E niente, quest'anno va così. Niente, quest'anno solo una settimana di vacanza, si lavora.
0: Finite?
3: E niente. Sono in macchina e stiamo rientrando per una mini gita che abbiamo fatto. Ciao Valentina, buona serata, Paola da Monza.
0: Ciao Paolo, un abbraccio. Forse va peggio a chi quest'estate la dovrà passare con i suoceri, perché hanno fatto una recente ricerca chiedendo se gli italiani vorrebbero partire assieme ai suoceri, di lui o di lei, non fa differenza, e l'83% degli intervistati ha risposto assolutamente no, piuttosto che con i miei suoceri me ne sto a casa a patire il caldo. Però se anche quest'anno ai voi è andata così e vi toccherà trascorrere le vacanze con i suoceri per colpa, che so, magari dei soldi che scarseggiano, che vi hanno costretto in qualche modo a ripiegare sulla casa delle vacanze di famiglia, c'è un modo, anzi più modi, per cercare di sopravvivere alle vacanze con la famiglia allargata. Sicuramente pensare positivo, il che racchiude una grande forza, ovviamente, però se già partite con l'idea che discuterete in continuazione con i suoceri, vi annoierete, sicuramente non si va da nessuna parte, no? Sicuramente dovrete sorbirvi tanti pranzi col parentame riunito, però insomma, parola d'ordine è rilassarvi. Magari vi accorgete, no, che la famiglia del vostro lui e della vostra lei vi vuole bene e che tra zii, cugini, fratelli ci sono persone simpatiche, dai, mettiamola così. Non vedo, non sento, non parlo, bisognerebbe fare come le scimmiette: sopportare va bene, ma subire no. Quindi se i suoceri vi assillano, se vogliono che si faccia come vogliono loro, insomma, mettete quantomeno dei confini, dei paletti, conservate i vostri spazi. Cioè, stare in casa insieme per le vacanze non significa dividere e vivere in simbiosi, si possono trovare insomma degli spazi propri, rilassatevi quindi. Siete tesi, magari arrabbiati, provate a gestire la rabbia, difficile, lo so, insomma magari evitate di discutere e cercate di godervi le cose belle che ci sono da fare in vacanza, magari il tempo con i vostri figli, il fatto che magari potete lasciare i nipoti con i genitori del vostro lui e della vostra lei, andarvi a fare una passeggiata romantica sul mare, dai, vedete il lato positivo. 393-800-3000, andreste voi in vacanza con i vostri suoceri? Facetecelo sapere. Adesso invece scegliere l'auto giusta è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto.

0: Auto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale. E solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Una decina di minuti prima delle 5 del pomeriggio, stiamo per chiudere la nostra prima ora insieme. La musica adesso, abbiamo scelto We Are Free.

praticamente è partito ufficialmente il conto alla rovescia, 19.30 tutti quanti con il naso all'insù, perché ne abbiamo parlato tanto, avverrà la famigerata eclissi solare. Questo evento è un evento rarissimo, l'ultima volta che è stato possibile vedere in Europa un'eclissi è stato nel 1999, quindi tutti o quasi questa sera assisteranno a questo spettacolo incredibile. Quindi 19.30 più o meno tutti quanti con il naso lì su, non mollate la radio, mi raccomando, teneteci in sottofondo. Sono Valentina Guidi, io vi accompagno in questo mercoledì 12 di agosto, sia quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, che abbracciamo come sempre, sia quelli che si stanno godendo le desiderate ferie. Ci siamo con la nostra musica, abbiamo scelto anche la prossima, Madonna, Sabrina Carpenter, cioè Bring Your Love.

0: Juanca de Orro su Disco Radio. Era Bailar. Le 17:02 minuti. Vacanza con i suoceri, sì oppure no? Vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 se ci andreste mai.
1: Buongiorno, È arrivata la Vale, il volume bisogna alzare. Una vacanza con i suoceri, meglio di no. Già ci litigavo prima, figurati vederli al mare ogni mattina.
0: Ci sta.
1: Piuttosto sto a casa. Buon lavoro, Vale, Max da Novara.
0: Così apriamo la nostra nuova ora insieme. La novità su Disco Radio, Joel Corry, c'è Whisper.

questi giorni su Disco Radio, anche Whisper Joy Corny, la novità delle 17:05, praticamente abbiamo detto ci siamo, 19:30, ci sarà la famigerata eclissi solare, infatti durante il tramonto il sole verrà oscurato per 2 minuti dalla luna nuova. Però ragazzi, sapete cosa significa questa cosa qua, no? Quando ci sono i movimenti di pianeti, del sole, della luna, in qualche modo delle stelle, e cosa succede? Succede che ci sono ripercussioni forti, per chi ci crede ovviamente, anche nello zodiaco. Questo evento è rarissimo, lo abbiamo detto, fino al 99, dobbiamo tornare indietro fino a lì, no? L'ultima volta è stata in quell'anno lì. Tra poco, insomma, vogliamo sapere, insomma, di che segno siete, così lo scopriamo insieme quello che succede tra poco.

0: twit. Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi chiamiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
3: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
5: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
5: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto, sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
13: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
14: Disco Radio. E mentre un sacco di gente si posiziona per vedere ste eclissi, noi invece vi regaliamo tante belle streghe pronte a ballare con noi dal 2003. C'è Gabri Ponte, sì, la vostra danza.
15: Rhythmic History.
16: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti al

Heavy One con I Need a Sign, Show Me Love. E poi salutiamo appunto non solo i nostri amici che ci ascoltano in Germania, ma tutti quelli che hanno scelto di portare in vacanza Disco Radio con sé. E come farlo? È semplicissimo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Fatelo, perché da lì ci potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta. Torna Bad Romance, c'è Lady Gaga.

0: redazione, voi che siete fortunati, voi giornalisti, dalle vostre torri dorate,
1: certo,
0: ma lì il sole lo vedete, cioè potete vedere l'eclissi che dovrebbe partire proprio in questi istanti. Comunque io sono collegato con una diretta web, perché è l'unica cosa che riesco a vedere.
1: Dico, non mi hanno comprato gli occhiali in
0: come non te la...
1: scusa, come faccio a guardare?
0: Facciamo subito una lettera all'azienda che non ti ha fornito gli occhiali.
1: Gli occhiali da saldatore, no?
0: Tra poco parliamo di ghosting. Tu sei mai stato ghostato, caro Francesco Di Bruno?
1: Alessio, si ghosta e si viene ghostato.
0: Si viene ghostato.
1: Cioè, è una legge della
0: un
1: della
0: go ut des, un ghost ust dest. Va bene, se siete ghostati,
1: sì,
0: avete più o meno un racconto del vostro ghosting al 393-800-3000. Nel frattempo scopriremo tra poco, nella prossima mezz'ora, le città dove si viene ghostati di più.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Andiamo in redazione, ci sono gli ultimi fatti d'attualità con Francesco Di Bruno. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Gli agenti della polizia locale arrestati a Milano

0: corrono al riesame contro il no del GIP ai domiciliari. I 5, tutti sospesi, sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. Il comandante della polizia locale di Rovellasca è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alto. Il conducente è poi fuggito a piedi ed è ricercato. Il comandante invece è stato portato in elicottero al Niguarda, non sarebbe comunque in pericolo di vita. 8 persone arrestate, 250 identificate, 19 denunciate. Sono questi i numeri dell'intervento ad alto impatto di controllo del territorio svolto ieri nel quartiere Barriera di Milano a Torino dalla Polizia di Stato. Gli europei di nuoto, arrivano 2 medaglie per gli azzurri, sono 2 bronzi, Ceccon nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. Per quanto riguarda invece gli europei di atletica, tra gli azzurri impegnati oggi abbiamo la Fantini nella finale del lancio del martello, 3 italiane, Cambiolo, Fontana e Caddari, impegnate nelle semifinali dei 200 metri donna, poi Scotti nella finale dei 400 metri uomini e Foloruncio nella finale dei 400 metri ostacoli donne. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summerville!
3: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Tra pochi minuti saremo gostati dal sole, godetevi l'eclissi mentre vi godete 4 hit senza interruzione.

di eclissi. Ecco, salutiamo quelli che magari la stanno vedendo dall'auto mentre stanno camminando, mentre stanno guidando verso casa. Allora, noi qui invece parliamo di ghosting. Avete presente quando una persona vi scrive tutti i giorni, vi manda i vocali, vi dice ci vediamo presto e poi improvvisamente sparisce nel nulla? Ecco, quello lì è il ghosting. E oggi abbiamo scoperto, ho scoperto per voi, che a quanto pare il ghosting ha una geografia tutta italiana. Cioè, ci sono delle province, delle città nelle quali si ghosta di più che in altre. Grazie a un sondaggio, appunto, è stata creata la classifica dove le persone spariscono di più. E sembra che le nostre città si salvino. Volete sapere qual è la città d'Italia dove si ghosta di più? È Reggio Calabria. Il 64% degli intervistati dice di aver ghostato qualcuno. Al secondo posto c'è Taranto, al terzo Napoli, poi seguono Bari, Padova, Roma, Livorno, Parma, Palermo e Foggia. Ora, diciamoci la verità, siamo fortunati perché nelle nostre città del nord Italia, tranne Padova, se non erro, se non l'ho letto male, appunto non, questo fenomeno è meno presente. Ovviamente c'è, ma meno. Io però sto pensando a tutti quelli che sono in ferie in queste settimane, ai classici amori estivi che nascono sotto l'ombrellone. Certo, non vorrei mettervi ansia, ma se dopo un paio di giorni di messaggi intensissimi vi arriva un buongiorno, giustamente, gli amici di Reggio Calabria li salutiamo, e poi il nulla cosmico, forse sapete già cos'è successo. Amore, ti voglio rivedere presto, presto. Vieni qua da noi, a Reggio Calabria. Nel frattempo, torna Gordo, Loco Loco.

ma che belli che siete voi che mi state mandando la foto dell'eclissi solare, sapendo che io purtroppo da qui non la riesco a vedere. In realtà mi sono arrampicato al secondo piano degli uffici della radio un attimo a vedere, ma non ho l'attrezzatura adatta. Però grazie a quelli che stanno mandando le foto dell'eclissi al 393 800 3000, e le condividono anche con lo speaker che invece vi accompagna con la nostra musica. Sono Alessia Risi, anche questa sera, come ogni sera in settimana dal lunedì al venerdì, stiamo insieme dalle 19 alle 22 con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Medusa, Erika Mamiglia, questa è Don't Wanna Go Home.

comunque possiamo dire quel che vogliamo, ma sta cosa dell'eclissi è una figata pazzesca. Cioè il buio che comincia ad arrivare nelle nostre città e tra poco il sole ritorna. I Don't Feel Like Dancing, adesso novità. Pochi istanti. E saranno le 8 della sera. Un saluto anche a quelli che ci stanno ascoltando da casa. Vi ricordo, in TV al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Io sono Alessia Ruisi, c'è il grande ritorno degli Swedish House Mafia insieme a Lick & Lee. Questa è Happiness Is So Sad. Disco Radio.

Comunque sto vedendo un sacco di gente in giro per le nostre città, Torino, Milano, a guardare tutti insieme l'eclissi. È comunque un bel momento da condividere. Noi la immaginiamo insieme alla nostra musica dagli studi di Disco Radio. Ce la state raccontando anche voi con le foto che arrivano al 393 800 3000. Grazie mille. Questo era il nuovo di Swedish House Mafia insieme a Lick Lee, si chiama Happiness Is So Sad. Ritorniamo alle nostre hit. Non si fermano quelle, c'è Anima.

0: stiamo per arrivare alla completa, o almeno lo sapete che in Italia si arrivava a circa il 95% dell'eclissi, e più o meno ci siamo, mi sa, ci stiamo arrivando. Adesso voglio andare lì fuori, mi sa che ci sarà un buio pazzesco, strano. Intanto sta arrivando la storia del ritmo.
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma, signor Sironi!